vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore.

ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. Roberto, figlio.

Fermo un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi e scappo via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito

investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure, con mia moglie si discute il

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.